Izzo, rizzo, cucurizzo, nemo, zizzo, ciocco, volto, chio, te, fel, meghette, meghette, sciubo, sciubo, gende, sciubo, vomiti, sciaio, polubo, essere tutti, dismichiette, izzo, rizzo, cucurizzo,